0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: That's it.
1: Made in Italy,
2: dalle 9 alle 12,
1: solo canzoni d'autore italiano.
3: Radio G, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Okay, the other.

0: E dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: fratelli, ascoltate Radio Jeans. Non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti.

0: Radio Jinx, mondo intorno ai venti.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Sono le 7:01.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo, Santa Margherita Ligure.
3: Ciao, siamo di Radio Jeans, io sono Costanza.
4: E io sono Martina.
3: E siamo qui al concerto del 1° maggio a Roma per intervistare le band che si esibiranno sul palco condotte da Geppi Cucciari. Di Radio Jeans, ok.
5: Radio Jeans.
3: Sì, è una radio web dei giovani, fatta dai giovani. E volevamo farvi... Sì. E volevamo farvi due domande. Allora, tanto volevamo partire dal titolo, Musica per il Nuovo Mondo. Ecco, che cosa significa?
5: Il titolo non ho capito nulla.
3: Il titolo di questo concerto, che è Musica per il Nuovo Mondo. Okay. Ecco, voi cosa, per voi cos'è questo nuovo mondo? Cosa vuol dire questo titolo?
5: È un messaggio sicuramente positivo, nel senso che si spera sempre che il nuovo mondo sia migliore di quello vecchio, nel senso che ce ne sarebbe sicuramente bisogno. E la musica, insomma, prova, come si dice, per un po' a far pensare a qualcosa di più bello di quello che è la realtà che ci circonda, insomma. E questo, insomma, è di buon auspicio, speriamo che le cose poi alla fine vadano come speriamo che andranno.
3: Esatto, infatti il sottotitolo era anche Spazi, Radici e Frontiere.
5: Ah, proprio tutto citazioni, Spazi, Radici e Frontiere.
3: Beh, voi, diciamo, il vostro gruppo, voi ti dici qualcosa riguardo, magari si può collegare? No.
5: Ma guarda, noi, diciamo, abbiamo sempre, come si dice, le nostre radici affondano veramente 30 anni fa. Noi siamo un gruppo che nasce in Piemonte, quindi che, come si dice, ha preso spunto da quella che è la musica giamaicana, che è una musica molto lontana culturalmente, anche geograficamente da noi, e abbiamo cercato di tirarla un po' dalle nostre parti, con la lingua, con l'utilizzo di certi strumenti a volte. E quindi sicuramente questo è stato un lavoro che è durato molto, però comunque col senno di poi ha dato sicuramente dei buoni frutti, nel senso che ancora qui siamo a parlare di questo progetto, che è un progetto vivo e vegeto che continua a fare le cose, e quindi, insomma,
3: grazie.
5: E per fortuna c'è ancora dello spazio per gli Africa United, questa è una buona cosa.
3: Se dovete parlare del vostro gruppo, qual è la canzone che vi rappresenta di più, diciamo?
6: Beh, è difficile dirlo, sai, ne abbiamo scritte veramente tante, perché sarebbe una bestemmia se non l'avessimo fatto in così tanti anni. Io penso che ci siano delle canzoni che rimangono nella tua mente, e che quelle che sono anche a noi fanno un po' da trade union tra i vari periodi, quindi nei nostri repertori cerchiamo sempre di fare, di mettere una serie di pezzi. Forse è uno dei pezzi più belli per la forza che esprime in una lirica molto, molto compatta, il Partigiano John, ma ci sono tanti altri pezzi che ci hanno contraddistinto, quindi è molto difficile. E forse ti direi che è sbagliato chiedere a noi, fare a noi una domanda del genere, bisognerebbe farla a chi ci ascolta e a chi nei nostri pezzi riesce a trovare un significato, no?
3: Beh, concludendo, dato che questa è una radio dei giovani che si rivolge soprattutto a loro, che cosa volete dire ai magari giovani che hanno delle band e vorrebbero entrare in questo mondo?
6: Guarda, io vorrei dire una cosa ai giovani, proprio in questa giornata del lavoro, eccetera, eccetera. Le band, è inutile dire che comunque il mondo della musica è molto difficile, il mondo del lavoro è molto difficile, stiamo vivendo dei periodi molto difficili, lo sappiamo tutti. Allora, rimboccarsi le mani e lavorare veramente con la coscienza, con pensare che si voglia, cioè non che si debba creare qualcosa per forza, ma che parte dal cuore. È un po' quello che abbiamo fatto noi abbiamo creato una cosa piccola ma molto grande per noi e per la nostra esistenza, per l'esistenza delle persone che ci sono vicine, e questo penso che sia l'unico metodo veramente di uscire da questa così strampalata, rotta in culo, crisi che ci dicono tutti quanti. Cioè, prendiamo il nostro destino nelle nostre mani e portiamolo avanti, al di là di ogni tipo di forza politica e di altri cazzi che abbiamo in giro. Questo è il mio piccolo messaggio del 1° maggio di Madaschi, questo.
3: Grazie mille.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran. Nicola De Muro.
2: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti e poi l'annuncio di due basi USA in Groenlandia con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'Assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, aggiungendo in chiusura: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
1: Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella che lunedì ad Amatrice aveva detto: la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio, quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat, che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
3: Un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079.
4: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B e soul. Cause
1: radio
0: should be
1: fun. Radio Jeans.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Buongiorno, siamo Riccardo, Vincenzo e Domenico e frequentiamo l'Istituto Salvo d'Acquisto di Bagheria. In questi giorni stiamo vivendo una nuova esperienza con il progetto La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria, che ci accompagna nel mondo radiofonico per noi ancora sconosciuto. Oggi parliamo della morte di Padre Pino Puglisi, nato a Palermo nel quartiere di Brancaccio. Padre Puglisi è stato presbitero ed educatore italiano ucciso da Cosa Nostra il giorno del 56esimo compleanno, cioè il 15 settembre, a causa del suo costante impegno evangelico e sociale.
1: Nacque da una famiglia modesta. Il padre calzolaio e la madre Giuseppa erano a Sarta. Nel 1963 entrò a far parte nel seminario arcivescoviale di Palermo. Dall'allora arcivescovo di Palermo. E nel 1961 fu nominato vicario, cooperatore presso la parrocchia del Santissimo Salvatore nella borcata di Sette Cannoni, vicino a Brancaccio. E nel 1963 fu nominato cappellano presso l'orfanotrofio Roosevelt e vicario presso la parrocchia Maria Santissima Assunta di Valdesi, a Borgata Marinaria di Palermo. Fu in questi anni che Padre Pino Puglisi cominciò a maturare la sua attività educativa, rivolta particolarmente ai giovani, che lui voleva a tutti i costi salvare dalle grinfie della mafia, perché la mafia cerca i suoi soldati proprio tra i ragazzi che vivono in condizioni economico-sociali difficili. E Padre Pino Puglisi lo sapeva e voleva impedire tutto ciò.
2: Lo sapeva che la mamma aveva deciso di fargliela pagare, lo sapeva fino al punto di esordire dal suo assassino, dicendogli che la stava aspettando, proprio lì di fronte alla sua casa, che oggi è diventato un museo in sua memoria, dove quasi tutti gli alunni e le alunne della nostra scuola sono andati. Di grande padre Puglisi è riuscito con il suo sorriso a disarmare l'anima perduta del suo aguzzino, che aveva già ucciso 45 persone, che prese dalla disperazione aveva urlato e tentato di scappare. Lui no, lui aveva sorriso e quel sorriso l'assassino l'ha rivisto tutte le notti per anni, fino a quando grazie a quel sorriso ha compreso l'atrocità del suo gesto e si è pentito. Questo era padre Pino Puglisi, un sorriso che diventa speranza di vita nuova e di riscatto. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Riccardo, Vincenzo e Domenico.
3: State ascoltando La Giusta Frequenza.
4: La Giusta Frequenza.
5: Giovani reporter della memoria.
6: Della memoria.
5: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
6: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
4: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: pom pom pom pom pom.
1: Ehi, hey, yo, radio jeans e microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in pop.
2: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 2 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia la notte scorsa al Colosseo. Un operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Il giovane stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili soccorsi. In corso le indagini dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. È una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti, lo ha detto la Premier Meloni, commentando le parole di Mattarella che lunedì ad Amatrice aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni, mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Alice Schlein, commentando le parole della Presidente del Consiglio. Quella di Palazzo Chigi, aggiunge la segretaria Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti i leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente americano ha rivendicato successi senza precedenti nella sua amministrazione in campo economico e in politica estera rispetto a tutte le crisi internazionali aperte. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. Cuba è un paese fallito. E poi l'Ucraina. Con Zelensky ho un buon rapporto, ha detto dopo un bilaterale con il presidente ucraino, faremo finire la guerra. L'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari degli Ayatollah. I canali diplomatici tuttavia restano aperti. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Indiscrezioni poi su un possibile incontro tra lo stesso Trump e il presidente iraniano Pezeshkian in arrivo a New York. Ed è tutto, a più tardi.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Il collezionista di scorregge si chiama Manley e proviene da Exeter. È da 2 anni circa che conserva le sue scorregge in una bottiglia di plastica. L'idea stravagante è venuta all'uomo, padre di 2 bellissime bambine, quando ha deciso di costruire un razzo a propulsione a gas, e per gas ovviamente intende le sue flautolenze. Manley, protagonista di una trasmissione alla BBC, ha dichiarato di avere sempre avuto uno scopo nella vita e negli ultimi 2 anni il suo scopo è quello di portare a termine questo progetto. La data per il lancio del razzo non è ancora stata fissata. L'unico problema, a detta l'uomo, sarebbe l'enorme fatica nel riuscire a collezionare scorregge. Il metodo che utilizza è molto intelligente, ma poco efficace. Rummy Flash. Potremmo aiutare Manley a raggiungere un così nobile risultato e veder così trionfare la scienza, anche se con un certo odorino intorno. Ma è sempre un piacere. Forza con la colletta, dobbiamo comprare almeno 100 scatole di fagioli. E a lui dedichiamo una canzone, che si addica. È l'inventore che usa se stesso per muovere un razzo, e quindi un uomo razzo. Elton John, Rocket Man.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

capelli bianchi sotto i colori stanchi del cielo parlava da solo, diceva. Adesso cosa devo fare? Uccidermi? Se non ti so dimenticare, ucciderti. Mettiamo che ti dovessi parlare.

cuore e vederlo camminare su e giù. E poi fermarsi per poi guardare il mare tra i taxi di Riccione e i motoscafi blu. Mentre nel cielo passavano gli aeroplani, i razzi, le comete, molti altri oggetti strani, perfino all'andalo. Alcuni pezzi del

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: bene!
1: Sono le 10.
2: Buongiorno da Laura Supino. Donald Trump a tutto campo nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale ONU. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ha detto, ma devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno. Cuba è un paese fallito e poi l'Ucraina, faremo finire la guerra, ha detto dopo un bilaterale con Zelensky. Immediata la reazione iraniana, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari della Repubblica Islamica. Dietro le quinte, tuttavia, i canali diplomatici proseguono il loro lavoro. A New York, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Sullo sfondo, diverse fonti riportano la possibilità di un faccia a faccia tra Trump e il presidente iraniano Pezeshkian, che nella notte e ora italiana ha raggiunto New York per prendere parte ai lavori al Palazzo di Vetro. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban, tra le vittime una donna incinta. A fare irruzione per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Un giovane operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza, accaduto la notte scorsa in un cantiere presso il Colosseo. Il tecnico stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto. Inutili i soccorsi, in corso le indagini dei carabinieri. Apertura di seduta in rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna circa mezzo punto. Spread stabile a quota 88, sul fronte del petrolio avvia un lieve calo per il Brent, che si attesta intorno ai $98 al barile. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Perché d'inverno è meglio, la donna è tutta più segreta e sola, tutta più

dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada gli autocarri,

delle sue frasi amare, dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

Sì, sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire e andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezia aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Yeah, boogie woogie.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire. Il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernici, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo. Altri sternutivano senza malizia, la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava.

i musicisti, un tutt'uno col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima. Questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva. L'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

un quinto personaggio esitò prima di sternutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti.

0: Radio Jeans,
1: la radio che è tutta un'altra musica.
2: Dove vai? Quando poi?

quando lei se ne andò, per esempio.

lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani. Made in
1: Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Ecco, la musica è finita.

volta mi sembravi un po' più colorata. È una parte di colori li ho persi per strada. Ma non voglio approfondire troppo la questione, perché quella che io sto cantando

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
2: Questo podcast è stato realizzato dagli studenti e dalle studentesse del Centro di Aggregazione Giovanile Luogo Comune all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi al Corviale di Roma. Con loro abbiamo provato a capire cosa significhi la parola mafia. Siamo partiti da un brano tratto dal libro Per questo mi chiamo Giovanni di Luigi Garlando.
4: Malamente.
5: Mettiamo in caso che un giorno uno studente, chiamiamolo Tonio, si presenta da te e ti ordina: dammi i soldi che hai in tasca. Non è giusto. Quei soldi sono tuoi. È la tua mancia e tra l'altro ti serve per comprare le figurine dei calciatori. Allora tu vai dalla maestra per farti difendere. La maestra ne dice 4 a Tonio. Tonio ci riprova.
6: Tu torni dalla maestra. La maestra porta Tonio dal preside, che lo sospende per una settimana dalla scuola. È stata applicata la legge e tu sei stato difeso giustamente. Chiaro?
5: Cominciavo a capire il senso di quella strana giornata al mare.
6: Chiaro, risposi.
7: Mettiamo invece che tu non vada dalla maestra, ma spaventato dal coltellino di Tonio, gli dia i tuoi 5 euro e tutti i tuoi compagni di classe fanno lo stesso, tutti tranne uno, che chiamiamo Simone. Lui non ha paura, non paga, ma un giorno Tonio, che è più grande e più forte, gli legherà le stringhe delle scarpe, lo spinge giù dalle scale e Simone si romperà un braccio.
8: Tonio dovrebbe essere punito, ma la maestra non può farlo perché non ha visto la scena e chi l'ha vista sta zitto per paura. Così Tonio può continuare a mettersi in tasca soldi non suoi. Il risultato è che nella sua classe ora esistono 2 leggi. Quella giusta della maestra e del preside, l'unica che dovrebbe valere, e quella di Tonio, illegale, la legge del più forte. Avrei già sentito la parola mafia.
9: Sì, papà. È una parola molto antica. Pensa, apparve per la prima volta in un vocabolario del 1868, con 2 significati, miseria e prepotente. L'autore del vocabolario spiega che la mafia è la miseria di chi crede che vale solo la legge del prepotente.
6: E aggiunge: l'uomo si crede tanto importante grazie alla sua forza, invece è una bestia, perché solo tra le bestie la ragione sta dalla parte del più forte. Si sente un uomo rispettato, un uomo d'onore, e invece è come un animale. 1868, più di un secolo fa. Sai cosa sarebbe successo se Tonio per un secolo intero continuasse a intascare le mance dei compagni in classe?
9: Non finirei mai un album di figurine, pensai. Ma risposi, non so.
7: Te lo dico io, continuò papà. Tra 100 anni dare quei soldi a Tonio non ti sembrerebbe più un'ingiustizia, ma una cosa normale.
8: Pensaci, abituato a farlo ogni giorno, ti sembrerebbe una cosa giusta. Come dare i soldi al bidello in cambio della pizzetta e dall'intervallo. Non ricorderai più che la richiesta di Tonio era nata come una prepotenza e non ti verrà più in mente di andare dalla maestra per farti difendere. A forza di accettare l'ingiustizia, non vedrai più l'ingiustizia. Non vedrai più 2 leggi diverse in classe, quella della maestra giusta e quella di Tonio ingiusta. No, ne vedrai una sola, quella della maestra, del preside e di Tonio. E ubbidirai allo stesso modo. Anzi, siccome Tonio usa il coltellino e la maestra no, ubbidirai alla legge di Tonio, anche a costo di andare contro la legge della maestra. È quello che è successo nella nostra Sicilia.
5: accanto alla legge giusta, quella dei sindaci, della polizia, dei giudici, che regola la vita delle città, se n'è formata un'altra, di prepotenti che, ad esempio, entrano in un negozio e dicono al proprietario: tu ogni mese devi darci dei soldi, in cambio noi ti proteggiamo. Se non accetti, mettiamo una bomba e ti salta in aria il negozio. Se provi a rivolgerti alla polizia, te ne pentirai. E come voi non andate dalla maestra e fate finta di non vedere Simone che rotola dalle scale, così il negoziante non andrà dalla polizia. Sarà zitto e ogni mese pagherà per paura di saltare in aria col suo negozio.
8: A forza di pagare, alla fine gli sembra una cosa normale, giusta, come pagare il canone della televisione, capisci? Ricordati la data di quel vocabolario, 1868. Dopo oltre un secolo di ingiustizie del genere, la mafia, l'insieme di quei prepotenti che si credono grandi uomini e invece sono bestie, è diventata la legge accettata da molti in Sicilia, rispettata come la legge dei sindaci e della polizia. Anzi, spesso le due leggi sono la stessa cosa, perché ci sono poliziotti e sindaci che stanno dalla parte della mafia.
7: Come se Tonio dividesse i soldi che ci ruba con il preside?
5: Esatto.

0: Ma nelle nostre vite, dove troviamo la cultura mafiosa? Abbiamo provato a creare un piccolo vocabolario partendo dalle nostre vite quotidiane. Che cos'è la prepotenza? Ti è mai capitato di fare o subire prepotenza?
1: L'anno scorso, in classe mia, c'era un ragazzo più grande che ogni settimana pretendeva che ogni ragazzo gli regalasse un oggetto: un temperino, una penna, una colla. All'inizio l'ho fatto anch'io, perché ci minacciava. Ma dopo qualche settimana, un mio compagno di classe ha avuto il coraggio di dirlo a un professore e lui si è preso una bella sospensione.
2: Se penso alla parola prepotenza, mi viene in mente un vecchio compagno di classe che a tutte le ragazze diceva di non parlare perché le donne sono oggetti e le loro idee non interessano a nessuno. Ricordo che una volta ha anche fatto piangere una nostra compagna, insultandola a male parole.
3: A scuola c'è un ragazzo che a ricreazione dice alle ragazze di lavare e cucinare perché le donne possono fare solo questo. Quando le ragazze provano a lamentarsi con la prof, lui viene sgridato, ma poi continua a farlo dopo pochi giorni.
4: In seconda elementare ricordo che le mie compagne di classe non mi facevano giocare con loro perché non sapevo ancora leggere e scrivere. Io ci sono rimasta molto male e me lo sono tenuto per me. Ma poi mia madre mi ha suggerito di non dargli retta.
5: Quando andavo all'asilo, le bambine più grandi mi costringevano a restare durante la ricreazione sotto allo scivolo. Io provavo a dirlo alle maestre, ma loro non capivano la situazione. Mia madre invece mi ha consigliato di farmi valere con le mie forze e alla fine me la sono vista da sola.
0: Omertà. Ti è mai capitato di non parlare quando sarebbe stato giusto farlo?
4: Una volta, alla fermata dell'autobus, ho visto un ragazzo più grande prendersela con un mio amico e non sono intervenuta perché avevo paura che poteste farmi del male.
5: L'anno scorso, un gruppo di miei compagni ha bullizzato un'altra ragazza chiedendole di comprare i loro oggetti di cancellieri e caramelle. Io sono stata zitta perché queste ragazze hanno sempre avuto un ruolo importante in classe e non avevo voglia di litigare con loro.
3: Davanti al compagno di classe che bullizza le ragazze dicendo loro di lavare e pulire, non sono mai intervenuta, né dicendolo alla prof, né dicendo nulla a questo ragazzo, pensando che fossero in grado di difendersi da sole.
1: Qualche anno fa, al centro commerciale, ho visto un ragazzo che litigava con una ragazza, tirandole i capelli e molestandola. Io ero con mio nonno e per paura che la situazione degenerasse ulteriormente, abbiamo preferito andare via. Fortunatamente sono intervenute altre persone ad aiutarla.
2: Qualche anno fa, un gruppo di ragazzi della mia scuola ha menato un ragazzo che si era rifiutato di passargli i compiti di matematica. Io non sono intervenuta perché avevo paura di mettermi nei guai, essendo loro più grandi, e nessuno è mai venuto a saperlo, visto che il ragazzo ha raccontato di essere caduto dalle scale.
0: Legalità. Che cosa riconosci nella tua vita come giusto?
1: La legalità, secondo me, sono le punizioni che mi dà mia nonna quando infrango le regole o vado male a scuola.
4: Legalità. Sono mia nonna e i miei genitori quando mi fanno riflettere su cosa sia giusto fare.
5: Legalità è non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 11:02.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Prosegue il ritiro della nazionale di Roberto Mancini, che prepara le gare di Nations League, programma consueto al Coverciano, conferenza stampa di un giocatore, poi allenamento, oggi a porte chiuse. Domani la partenza per Roma, dove venerdì sera l'Italia debutterà nel torneo affrontando il Belgio. E a proposito di debutto, uno dei volti nuovi tra gli azzurri è quello del difensore del Brentford, Michael Kayode. Con la giusta sfrontatezza dell'esordiente fa una promessa ai tifosi.
2: Essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo di quello che dimostreremo in queste 4 partite.
1: Ricordiamo queste 4 gare in 11 giorni: venerdì il Belgio, dicevamo, il 28 settembre a Istanbul la Turchia, il 2 ottobre a Parigi la Francia, il 5 a Bologna ancora la Turchia. Ed è iniziato ieri il raduno dell'Under 21, che prepara le ultime 2 gare di qualificazione all'Europeo 2027. Giovedì 1 ottobre in Armenia, lunedì 5 a Pescara con la Polonia. Dopo l'esperienza ad interim con la nazionale maggiore, le 2 gare vinte a giugno, è tornato sulla panchina degli azzurrini Silvio Baldini.
3: A livello personale è una grande soddisfazione, perché era un impegno non facile, venivamo dall'eliminazione al mondiale, quindi sono stato orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Però il mio gruppo è questo, sono questi ragazzi che mi riempiono di gioia quando li alleno, mi riempiono di orgoglio quando li vedo giocare.
1: Siamo al volley, agli europei maschili l'Italia torna stasera in campo a Torino per i quarti di finale contro la Finlandia, avversario che in questi giorni è stato inquadrato in modo simile da tutti gli azzurri, pericoloso. In linea il pensiero dell'opposto, Yuri Romanò.
4: È una partita che sarà tosta, loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo. Quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, determinati, perché per noi è una partita molto importante, perché poi è la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
1: Al Palavela si inizia alle 21:05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: ascoltando La Giusta Frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
0: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
2: Fondazione Media Literacy.
0: 30 scuole in

0: È il 5 giugno 1992, sono gli ultimi giorni di scuola dell'istituto magistrale di Partanna. Una ragazza di 17 anni di nome Rita Atria è seduta sui banchi di scuola. La sua vita da qualche mese è cambiata. L'ultimo tema che scriverà nella sua breve vita è una testimonianza unica.
1: L'unico sistema per eliminare tale piaga è rendere coscienti i ragazzi che vivono tra la mafia, che al di fuori c'è un altro mondo, fatto di cose semplici, ma belle, di purezza, un mondo dove sei trattato per ciò che sei, non perché sei figlio di questa o di quella persona, o perché hai pagato un pizzo per farti fare quel favore. Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma chi ci impedisce di sognare? Forse se ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo.
2: Rita è la figlia di Vito Atria, piccolo boss di Partanna ucciso da Cosa Nostra nel novembre dell'85, quando lei ha solo 11 anni. Quando il padre muore, Rita stringe un rapporto particolarmente intenso con il fratello Nicola e con la cognata Pieraiello, fatto di complicità, confidenze e di amicizia, tanto che Rita, a soli 17 anni, diventa la custode di segreti legati alla criminalità organizzata. Nicola le racconta delle persone coinvolte nell'omicidio del padre, del movente, di quali sono gli equilibri in paese. A giugno Nicola viene ucciso. Piera, sua moglie, decide di collaborare con la giustizia e coinvolge anche Rita, sperando così di riuscire a incastrare gli assassini del padre e del fratello. Abbiamo raggiunto telefonicamente Pieraiello, che ci ha raccontato questa vicenda.
3: Rita Atria era la figlia di un boss mafioso di Partanna, tale Don Vito Atria. Era sorella di Nicola, che poi fu mio marito, e lui non era un mafioso, almeno non era scritto nella lista dei mafiosi, perché non era entrato mai formalmente in una famiglia, diciamo, non come famiglia tradizionale, come famiglia mafiosa. Non aveva mai prestato giuramento, diciamo che era un delinquente, un criminale. Niente, Rita Atria poi è stata testimone di giustizia, si è tolta la vita dopo l'omicidio di Borsellino, perché non ce l'ha fatta, aveva paura che la trovassero. E per lei, sia suo padre, suo fratello, che Paolo Borsellino, lei li chiamava le mie stelle. E quando morì Paolo Borsellino mi disse: non capisco perché le persone che io ho amato o amo debbano finire tutti morti, ammazzati, sia che siano dalla parte sbagliata che dalla parte giusta. Rita aveva 17 anni quando morì, iniziò a testimoniare dopo che io ho iniziato. Io iniziai il 30 luglio 91, lei arrivò a Roma a novembre del 91 e lì iniziò il suo percorso di testimonianza. Rita Atria inizialmente decise di denunciare tutti perché voleva vendicarsi, perché lei era una donna e non si poteva armare come facevano gli uomini per vendicarsi. Però quando incontra sulla sua strada Paolo Borsellino, che gli dice: guarda, io vedo che tu vuoi vendicarti in qualche modo, però la vendetta tutti sappiamo che porta alla morte. Io ti direi che devi cercare giustizia, devi fare tutto questo per giustizia, non solo per i tuoi cari, ma per tutte le persone che sono state uccise nella Valle del Belice, perché ricordiamoci che negli anni 90 nella Valle del Belice era chiamata la mattanza, non c'era settimana che non uccidevano qualcuno. Addirittura mentre si sparava al centro del paese di Partanna sono morte pure persone innocenti che nulla c'entravano, ma che si trovavano passando e sono stati raggiunti da dei colpi di pistola, di proiettili, non so, però sono morte persone innocenti. Allora Rita, quando Paolo Borsellino gli fa capire l'importanza di non nutrire sentimenti di vendetta, ma bensì di giustizia, inizia il suo percorso vero come testimone di giustizia.
0: Paolo Borsellino raccoglie le sue confessioni e al giudice lei si lega come un padre. La mamma di Rita le aveva più volte consigliato di non intromettersi in questo genere di affari e di non parlare. Ma Rita si sente forte perché ha Borsellino accanto e parla, racconta fatti, fa nomi, indica persone. Il 19 luglio Paolo Borsellino muore nella strage di Via D'Amelio. Rita non regge il colpo, è sola e ripudiata dalla famiglia e una settimana dopo, il 26 luglio, perde la vita in circostanze mai chiarite. Si getta dal settimo piano del palazzo dove vive sotto protezione a Roma.
4: Il suicidio a Roma di una giovane pentita che collaborava con il giudice Borsellino. Aveva lasciato la Sicilia perché in pericolo.
0: Femmina lingua longa e amica degli sbirri, affermò addirittura qualcuno riferendosi a lei. Al suo funerale non va nessuno, nemmeno sua madre, che non perdona Rita e a sua cognata Pera di aver tradito l'onore della famiglia. Si reca al cimitero solo tempo dopo e solo per oltraggiare la memoria della figlia, rompendo la lapide e strappando la foto.
2: Prima di concludere il nostro podcast, dal momento che la mafia ancora oggi è viva, abbiamo voluto fare un'ultima domanda alla signora Piera Aiello, chiedendole un messaggio che vuole lanciare a noi giovani.
3: Allora, le nuove generazioni passanti devono fare due cose importanti. Una, non essere connivente con quel sistema. Prima di diventare vittime di questo sistema di collusioni fra i mafiosi, i politici, le persone conniventi sul posto, forse è il caso di aprire gli occhi, perché sapete, magari nelle cose stupide, anche in una semplice raccomandazione, che molto spesso queste persone ti aiutano, ma poi ti chiedono un prezzo molto alto. Voi dovete studiare, dice, ma noi studiamo, sì, però io vi consiglio di leggere intanto la Costituzione, perché lì c'è diritti e doveri di un cittadino, perché un giorno, se qualcuno viene da voi e pensa di farvi un favore, ma in realtà è un vostro diritto, voi dovete essere in grado di dirgli, no caro, tu non mi stai facendo un piacere, questo è un mio diritto e io lo prendo così com'è. Perciò dobbiamo, per essere cittadini modello, dobbiamo seguire quelle leggi e applicarle anche nella vita quotidiana, anche nelle piccole cose. Perciò il messaggio che vi voglio dare è di essere sentinelle della legalità e di prendere la vostra vita nelle vostre mani, questa vita che molto spesso non è così facile.
0: Questo podcast è stato realizzato dai ragazzi della classe seconda B dell'Istituto D'Aguir Dante Alighieri di Partanna nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza dell'aprile 2024.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata, a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stum Stum in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

c'è stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo e inesistente, hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto, vieni. Abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. Ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce, mezza amara, e siamo rimasti in gara. Dancing, da da da di da, dancing. Dancing, da di da da da.

ballerini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, a un passo di ossessione, e sanno bene che l'azzardo è lieve come il leopardo, e sanno che tutte le figure hanno mille sfumature. Se nel mio passo hai avvertito un'inquietudine e un grande inchino, ero vicino a una città lontana, tutta di madre e perla, argento, vento, ferro, fuoco, e non trovavo qui nessuno per parlarne un poco. Dancing, da-di-da-da-da, dancing.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Amici radioascoltatori e telespettatori, siamo qua a Casarza Ligure. Questa è l'iniziativa I Mutande per un Sorriso. Allora, facciamoci spiegare bene dai partecipanti, dagli organizzatori, di cosa, in cosa consiste.
3: Beh, ancora siamo con i calzoni, quindi, però le mutande sotto ci sono. Beh, provocatoria se vuoi l'iniziativa con un nome del genere, ma giustamente la provocazione, la curiosità fa nascere interesse e uno giustamente si dice cosa vengono a fare e cosa realmente hanno intenzione di fare. A parte la provocazione, il vero assunto di tutto questo è riuscire a strappare un sorriso e soprattutto riuscire a fare del bene con quattro cretini, se vuoi, che giocano a pallone. Quindi noi giochiamo molto sulla popolarità di tanti di noi, anche se fanno un lavoro, se vuoi, al di sopra delle righe, per riuscire a portare gente comune a fare del bene con una cifra piccolissima, cioè con quello che vogliono, offerta libera.
2: Ok, quindi spieghiamo per chi non l'avesse ancora capito, questa iniziativa consiste in una partita di pallone con sia squadre locali che questa nazionale, formata da solo attori di film a luci rosse, che prima dicevano che era l'unica nazionale di questo tipo riconosciuta al mondo.
3: Esatto. E noi giochiamo solo ed esclusivamente per beneficenza.
2: E i fondi di beneficenza vanno all'associazione?
3: Di volta in volta può cambiare.
2: E, ecco, vediamo, facciamo una domanda. Scusate, che vi passo dietro. Allora, il nome dell'associazione, intanto la signora, scusi, si presenti.
4: Allora, Mirta Verbetti, e i fondi in questo caso andranno all'AISM di Genova, l'associazione italiana sclerosi multipla. E come abbiamo detto, ci saranno tre partite con le squadre locali e Hot Star Team, perché io li conosco ormai da un anno e oltre, e siamo diventati amici, e quindi mi è venuta l'idea appunto di organizzarla pro AISM. In più ho trovato un grande appoggio dal comune di Casarza Ligure, in particolare dal sindaco Claudio Muzio, e quindi siamo molto contenti, ecco, speriamo che di divertirci e di raccogliere molto. Esatto.
2: Invece lei è un attore, però
5: sì,
2: non
5: è come una settimana di mistica, cerca l'intruso. Okay. Sì.
2: Lei è un attore, ma non di questo tipo. Lei è
5: io sono un attore, ma ahimè, una volta ora solo cinema e televisione. Ma io aderisco a questa gioiosa iniziativa perché sono amici, perché secondo me ogni occasione è buona per fare del bene con la gente che va a casa più leggera col portafoglio, ma anche anche col cuore. Perché secondo me sono occasioni in cui fare qualcosa, muovere, stimolare l'attenzione, e quindi il titolo diceva prima Claudio, cioè, I Mutande per un Sorriso, perché il sorriso si può anche donare, non solo fare, e allora trovo giusto, sacrosanto, per chiunque possa in qualche maniera raccogliere qualche adepto in più alle occasioni, presentarsi, esserci e giocare questo gioco dello stare insieme.
2: Perfetto, adesso prima di andare al sindaco per l'ultima domanda, com'è nata l'iniziativa, visto che mi dicono che è stata un'idea tua?
3: Sì, è stata un'idea mia. Io sono sempre, spesso e volentieri, con Omar Galanti, che oltre ad essere il mio socio è come un fratello, e abbiamo una bambina che è poi sua figlia, ma è mia nipote, ci giochiamo assieme, tutti i bambini, anche noi siamo cresciuti grazie a un pallone. Noi a pallone non ci sappiamo giocare, però abbiamo cercato di abbinare la cosa più popolare alla nostra voglia di fare del bene, quindi non c'era nient'altro di meglio che il pallone. Allora abbiamo preso la passione di tutti con la nostra voglia di fare qualcosa di buono, e poi soprattutto anche per noi è un'occasione per dimostrare a tutti realmente chi siamo. Non siamo bestie da andare a vedere allo zoo, siamo persone normalissime con la loro famiglia, i loro bambini,
2: quindi si sfata un po' il tabù, si
3: la loro voglia di fare del bene. Facciamo un lavoro, ripeto, se vuoi, di sopra delle righe, ma non delle regole, perché noi abbiamo regole molto precise e lo dimostriamo nella vita di tutti i giorni. Per noi le regole hanno valore e ne hanno tanto.
2: Grazie. Passiamo al sindaco di Casarza per l'ultima domanda. Allora, proprio per il discorso del tabù, com'è stata la reazione dei cittadini quando si è saputo subito, almeno dai riscontri che voi avete avuto?
6: Ma guardi, io sono stato contattato da Fabio Gandolfo, che era l'allenatore dell'Atletico Casarza, una squadra di calcio che ha fatto benissimo in terza categoria, arrivata ai playoff, e dagli altri responsabili dell'altra squadra, la C Casarza Ligure, e da Mirta, mi hanno proposto questa iniziativa e io con semplicità ho riflettuto soprattutto sull'aspetto solidaristico, quello dell'aiuto di un'associazione, l'AISM, che ha davvero un gran bisogno e che in questo momento sta portando a casa anche dei risultati molto buoni in termini di ricerca. E ho pensato che qualcuno sicuramente storcerà il naso, però questo non mi deve fermare in una, come dire, appoggio, in un appoggio che comunque è consistito in un piccolo contributo, ma soprattutto nel far sentire la gente di Casarza a proprio agio in questa occasione. Io sono certo che l'atmosfera sarà goliardica, che non saranno gesti o gesta sconvenienti, di questo non sono assolutamente sicuro, e quindi ho detto sì, ne abbiamo parlato in giunta e abbiamo assunto questa posizione. Capisco bene che è un po' rischiosa, no? Nel senso che è più facile non far nulla.
2: Però, come diceva prima l'attore con cui abbiamo parlato, cioè sono persone normali alla fine, sono tante idee.
6: Ma questo è un mondo che esiste, magari poi succede che chi non viene qui magari dietro le siepi a sbirciare, no? Purtroppo assistiamo poi anche a a questi comportamenti così un po' particolari, per cui è un mondo che esiste, bisogna prenderne atto, bisogna che nel contesto generale questo mondo sappia integrarsi e comportarsi con degno, con civiltà. Io di questo, ripeto, ne sono certo. E detto questo, non va considerato come un tabù. La società sta mutando, si sta evolvendo, i sistemi di comunicazione, basta andare sul computer e lei apre un mondo, no? Che possiamo solo far finta che non esista. Quindi, al di là poi dei giudizi morali, io lo ribadisco, la questione che veramente mi ha spinto a dare questo patrocinio
2: è la causa.
6: Sì, è l'iniziativa di solidarietà per l'ASM. Io credo molto in questo tipo di iniziativa. Abbiamo fatto tante cose noi come Comune di Casarza, abbiamo fatto dei convegni sulla SLA, abbiamo insomma abbiamo promosso tutta una serie di eventi che in qualche misura sono andati proprio nella direzione della solidarietà. Casarza Ligure è un paese solidale, fatto di persone sensibili, che io credo capiranno lo spirito di questa iniziativa.
2: Grazie mille.
6: Grazie a lei.
0: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Siamo qua con Vittoria Risi. Allora, iniziativa Tutti in mutande per un sorriso. Come è nata, da chi è nata questa cosa e come è arrivata a voi, come avete reagito quando fra voi colleghi è arrivata questa notizia?
7: Beh, è nata da ancora più di 3 anni fa, da un'idea di Claudio Arciola, che è appunto un vocalist, un presentatore del nostro settore, che presenzia tutte le fiere, anzi nel settore come una persona molto ovviamente di peso, e quando c'era la proposta ovviamente ovvio che andava a suscitare, vista la nostra professione, una sorta di anche di attenzione, no? O comunque anche di contrarietà, perché all'inizio non è che anzi la prima volta quando siamo venuti qua a fare una sorta, anzi abbiamo giocato la prima volta in Toscana 2 anni fa e addirittura l'associazione a cui volevamo offrire i soldi non li volevano, perché dicevano che appunto i nostri soldi erano guadagnati in maniera...
2: Ti stavo per fare proprio quella domanda lì, te l'avrei fatta dopo. Cioè la gente quindi a volte storce un po' il naso questa idea per la vostra professione.
7: Guarda, io ti dirò che è una professione, tra l'altro non è che i nostri soldi siano guadagnati in maniera illegale, no? come se fossimo degli attori normali che girano un film, che però vabbè sarà anche a luci rosse, ma però che entrambi, sia l'uomo che la donna, sono consenzienti di quello che fanno, quindi non c'è niente di illegale e non c'è niente di sporco, anzi volevamo far vedere in questo modo che siamo molto vicini anche ai temi anche di solidarietà, no?
2: E che poi siete persone come le altre.
7: Ma certo, con la nostra sensibilità forse anche di più a volte, visto che siamo molto a contatto con le persone, no? Abbiamo molte persone che ci vengono a vedere, uomini e anche donne comunque, perché nei locali dove facciamo gli spettacoli almeno a me capita che vengano anche delle donne, quindi perché non sensibilizzare anche in questo modo, se il calcio comunque è una cosa che attira molto. Io me ne sono anche accorta in quel poco sono uscita con degli articoli su, sì, sul calcio. In ogni caso c'è un riscontro, è ovvio, perché è molto legato anche al mondo maschile, quindi comunque se si sa che vengono delle donne che magari fanno anche la nostra professione, che è un po' più piccantina, attira, no?
2: Quindi c'è un po' sempre pienone nelle partite.
7: Sì, poi qua siamo anche venuti la prima volta quando appunto anche grazie a Mirta Barbetti che ha aperto il primo sexy shop, appunto ha avuto il coraggio a sorsi in Levante, e anche in quel caso è stato veramente un successo, perché comunque che se ne dica, anche se tutti vogliono non farsi vedere che magari usufruiscono, alla fine è una cosa che comunque fa piacere e attira.
2: Ok, invece tornando al discorso del tabù, allora, questa è una domanda un po' personale, com'è vivere, cioè, con la gente, tu negli anni, adesso non so quanti anni è che lo fai?
7: Da 5 anni.
2: Ecco, è difficile rapportarsi a volte con la gente, è pesante personalmente sentire questo tabù, questo giudizio a volte, questo indice?
7: Ti dirò che io quando ho iniziato, non so se forse sono stata fortunata, ovvio che io sono di un'isola di Venezia, no? Sono veneziana. L'isola si era divisa all'epoca, chi era pro e chi contro, ma poi comunque, non so, sono stata accolta proprio dalla cerchia della cultura di Venezia, che quindi mi sono sentita una sorta di protetta quasi, nonostante facessi quel lavoro, quindi una moderna cortigiana che magari pur facendo un lavoro libertino veniva comunque presa in considerazione. Ti dico, io l'ho presa sempre in maniera positiva, perché è una cosa che ho deciso io con serenità, felicità, e l'ho fatta e continuo a farla con piacere, quindi...
2: Come ti è venuta
7: io leggevo, vabbè, facevo tutt'altro, no? Sono diplomata all'Accademia di Belle Arti, ho fatto 6 anni in agente immobiliare e leggevo fumetti, guardavo già i film, diciamo che a un certo punto volevo trovarmi io ad essere una di quelle eroine, no? Forti, femminili, facevo una scelta così di peso, diciamo, perché in un certo senso ti segna un po', no? Ti fa anche ti fa essere scelta o meno da altre persone, quindi.
2: Poi comunque dobbiamo ricordare molta gente che non ci pensa, che è sempre venuto a giudicare, che è un lavoro. Magari c'è anche il giorno che non ce n'hai voglia, il giorno, immagino.
7: Allora, a prescindere chi ha a che fare con delle persone, anche le persone dello spettacolo normale, sarebbe dopo avere una sorta di gentilezza, no? Perché sono le persone che. Comunque sono le persone stesse che fanno l'importanza dell'attore o dell'attrice stessa, no? Ma non so, sarà che forse sono stata educata ad avere una sorta di gentilezza, mi piace essere gentile, è ovvio che ognuno può avere anche una giornata magari storta, è ovvio, però è un lavoro che è meglio farlo con serenità, cioè, e farlo in maniera professionale, perché già comunque si viene criticati per la scelta, quindi se si dimostra di farlo con delle scelte magari di un certo tipo, viene accettato magari meglio.
2: Ok, ti ringrazio e in bocca al lupo per la partita, vinca il migliore.
7: Va bene.
2: Ciao a tutti amici.
7: Ci proviamo.
2: Ascoltatori, telespettatori, ciao.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
8: Stay with us.
9: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
8: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: il Liceo Artistico Club Aravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

0: Ciao a tutti, siamo Elia, Lorenzo e Marco del 4G Liceo Scientifico Sportivo Blaise Pascal di Pomezia. Siamo qui oggi per parlare di mafia sul litorale romano e in particolare di quella che riguarda i chioschi a Latina.
1: Partita da una segnalazione del comune di Latina per quanto riguarda l'aggiudicazione dei chioschi del lungomare di Latina, in particolare del primo chiosco.
2: Sì.
1: Hanno segnalato appunto delle stranezze, insomma, nella relativa al fatto che ci potessero essere delle pressioni da parte di meglio specificati soggetti, come insomma sembrava che fosse successo anche in passato. Abbiamo svolto degli approfondimenti e appunto diciamo raccolto dei gravi indizi su episodi di intimidazione che sono stati appunto posti in essere nei confronti degli aggiudicatari del primo chiosco e insomma di tutti i gestori dei chioschi del lungomare di Latina.
2: Intimidazioni che avvenivano.
3: Questo gruppo criminale è composto in gran parte dalla famiglia Zoff. La famiglia Zoff, come spiega bene la stampa, nell'articolo La Gomorra di Latina del 1 febbraio 2024, è una delle più famose e potenti all'interno della mafia dei chioschi a Latina. Questa famiglia controlla un vasto territorio e gestisce una serie di attività legali, illegali, legate ai chioschi presenti nella zona. I membri di questa organizzazione sono conosciuti per la loro brutalità e per la loro capacità di mantenere il controllo del territorio, anche in presenza di forze dell'ordine. La famiglia Zoff è stata coinvolta in diverse attività criminali, tra cui il traffico di droga, il racket e l'estorsione. I membri della famiglia Zoff sono considerati estremamente pericolosi e non esitano ad usare la violenza per proteggere i propri interessi. Gli Zoff hanno stretti legami con le altre famiglie all'interno della mafia dei chioschi e collaborano con esse per consolidare il proprio potere e mantenere il controllo sul territorio. Nonostante gli sforzi delle autorità per contrastare la mafia dei chioschi a Latina, la famiglia Zoff continua a operare indisturbata e a guadagnare enormi profitti dalle attività illegali che gestisce. La lotta contro la mafia dei chioschi a Latina è lunga e difficile, ma le forze dell'ordine stanno facendo tutto il possibile per smantellare le organizzazioni criminali presenti nella zona e riportare la legalità. Grazie all'ottimo lavoro svolto dalle autorità c'è stato un piccolo passo in avanti, come riportato dal Corriere della Sera nell'articolo Latina mafia dei chioschi a Lido del 30 gennaio 2024. Dal momento che, dopo l'operazione coordinata dalla DDA di Roma, sono state eseguite 8 misure cautelari. Le persone coinvolte sono Cristian Ziroli e Ahmed Jucerim, finiti in carcere. 3 persone sono finite ai domiciliari con l'accusa di turbata libertà degli incanti aggravata dal merito mafioso. Si tratta di Maurizio Zoff, il figlio Alessandro Zoff, un 39enne attualmente in carcere, e Pasquale Scalise. Obbligo di firma per Francesco Di Stefano, Fabio Zoff e Corrado Giuliano.
4: La mafia di chioschi a Latina è un gruppo criminale che gestisce chioschi di vendita di cibo e bevande nella città, sfruttando il monopolio sulle autorizzazioni e pratiche illegali per mantenere il controllo del settore. Questa organizzazione criminale utilizza minacce, estorsioni e altri metodi intimidatori per ottenere il controllo delle attività commerciali e mantenerlo. La presenza della mafia dei chioschi a Latina rappresenta una minaccia per la legalità e la concorrenza nel settore commerciale della città. Inoltre ci tenevamo personalmente a ringraziare Radio Zai.net che quest'oggi ci ha dato l'opportunità di essere qui e parlare di questo argomento che molti ormai sottovalutano. Il messaggio che vogliamo appunto mandare è quello di non nascondere e di non avere paura di esprimersi, ma di avere il coraggio di parlarne pubblicamente per cercare ogni giorno di eliminare ogni tipo di mafia all'interno della nostra società. Quindi invitiamo tutte le persone che ci ascoltano di denunciare qualsiasi atto, che sia anche una piccola iniziativa per provare a dare una mano e aiutare il prossimo.
0: Grazie per averci ascoltato, un saluto da Elia, Lorenzo e Marco.

0: Ehi, hey, centauri!
1: Ehi, hey, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 13:04.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma. In un cantiere presso il Colosseo muore un operaio di 22 anni. Si indaga per omicidio colposo. Laura Supino.
2: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il Parco Archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più.
1: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri, oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi, i contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri, lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni, quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein, commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per nah. Ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Ciao a tutti, sono Francesco di Radio Pacinotti, Radio Jeans Network. Sono qui con il prof Marco Albano, che ha dato vita al progetto delle gare di matematica qui al liceo Pacinotti. Salve.
3: Salve.
2: Com'è stato per lei dare vita a questo progetto, organizzarlo tutti questi anni?
3: È un'idea nata alcuni anni fa. In precedenza seguivo solo le Olimpiadi della Bocconi, cioè delle gare di matematica principalmente riservate alle scuole medie. Poi abbiamo scoperto che a Genova si svolgeva la Coppa Fermat e che poi dopo la Coppa Fermat si poteva accedere alle finali di Cesenatico. Siamo andati alcune volte senza mai prepararsi, portando semplicemente gli studenti che avevano i risultati migliori in matematica. Però negli ultimi 4-5 anni abbiamo scoperto che è importante anche essere allenati per gli argomenti che non sono scolastici, ma diciamo di matematica quasi universitaria, che si deve conoscere per fare queste gare. E ho formato un gruppo. Ho scelto ragazzi che ovviamente si proponevano, avevano voglia di fare matematica, di studiare matematica, ma soprattutto di ragazzi che sapevano stare insieme. Un po', diciamo, il segreto delle squadre di calcio: non occorre avere grandi campioni, io li avevo perché hanno avuto ottimi risultati, ma soprattutto un gruppo di ragazzi uniti che certo a volte litigavano tra loro dicendo: ma come, tu non hai fatto quasi nulla di questi problemi? Ma la volta dopo si davano una mano per cercare di aiutarsi e di risolvere appunto questi problemi molto difficili. È un gruppo che è nato 4-5 anni fa, alcuni sono usciti dopo la maturità, quest'anno due ragazzi, tra parentesi molto in gamba, usciranno dopo la loro maturità, ma sono pronti a prendere al loro posto un altro gruppetto di ragazzi altrettanto validi. Ripeto, il successo sicuramente è tutto dei ragazzi che hanno veramente dato molto nelle semifinali, e si può vedere dalla gioia che hanno avuto sia per la vittoria, diciamo così, o meglio la missione a Cesenatico quando siamo andati a Parma, all'Università di Parma, sia soprattutto per il loro inaspettato successo a Cesenatico. Io un po' non me lo aspettavo, perché li vedevo veramente carichi, ma comunque non avrei mai pensato di poter arrivare prima di squadre molto più blasonate della nostra. Diciamo che è stato un sabato e domenica fenomenale: lo Spezia promosso in B, la Juventus campione d'Italia e il Pacinotti 17° in Italia tra oltre le 600 squadre che hanno partecipato alle semifinali, davanti a squadre che da anni sono nell'elite della matematica.
2: Ringraziamo il prof e gli chiediamo un augurio a tutti gli studenti del Pacinotti per il futuro.
3: Gli auguri non si fanno mai, si dice in bocca al lupo, e sono convinto che i ragazzi che ora fanno la seconda, la terza e la quarta il prossimo anno saranno in grado di confermare il successo di quest'anno.
2: Grazie, arrivederci.
3: Arrivederci.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Yeah.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Aveva 22 anni l'operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto al Colosseo, il giovane precipitato da 10 metri durante i lavori notturni per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Andrea Moretti, di origini abruzzesi, specializzato nei lavori in quota, sarebbe stato ritrovato con l'imbracatura non agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, e ha disposto l'autopsia. In segno di lutto, chiuso il sito archeologico. Una morte inaccettabile, ha commentato la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa di storia, un piano simile è stato sventato dai carabinieri a Lamezia Terme. Uno studente quattordicenne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano, avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non era problematico e non c'erano mai state avvisaglie che potessero far pensare ad una cosa del genere, le parole della dirigente scolastica, che non esclude il gesto emulativo. Dopo l'intervento show di ieri di Donald Trump, nel quale il presidente americano ha attaccato l'Iran, Cuba e l'ONU, oggi seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tanti i leader che parleranno al Palazzo di Vetro, tra questi il presidente dell'Argentina Milei, il premier spagnolo Sanchez e il presidente iraniano Pezeshkian. E poi alta l'attesa per il discorso di Zelensky. Il presidente ucraino, neppure 24 ore fa, ha avuto un faccia a faccia con Trump, mentre la delegazione di Kiev ha incontrato quelle dei maggiori paesi europei. Ma sulle speranze di una soluzione diplomatica del conflitto con la Russia arriva la doccia fredda del Cremlino, che fa sapere non ci sono i presupposti per i negoziati. Pallavolo agli europei maschili, torna questa sera in campo l'Italia, che nei quarti di finale affronta la Finlandia. Al Palavela di Torino si inizia alle 21.05. Chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata con il 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone, la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: pom pom pom pom pom.
1: Hey yo, Radio Jeans, il microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in pop.
2: Dalle 18 alle 20, due ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: some stagger and fall. After all, it's not easy.
1: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Era un operaio rocciatore specializzato nei lavori in quota, il giovane di 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale una caduta da 10 metri di altezza durante i lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Dalle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe stato trovato non agganciato ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. I lavori sono stati sospesi mentre il sito archeologico è chiuso in segno di lutto. Di morte inaccettabile parla la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio. La vittima è un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico, denuncia il segretario generale della CGIL Landini. Il sindacato ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo. Seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU che si è aperta ieri a New York. La sessione mattutina prende il via con l'intervento del presidente siriano Ahmad al-Sharaa. Poi sarà la volta, tra gli altri, del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. Ma il Palazzo di Vetro, oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky, che neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto con la Russia. Pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, ha detto Zelensky, gelida però la reazione del Cremlino che chiude la porta. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un 13enne ha accoltellato la sua professoressa, un piano simile è stato sventato dai carabinieri a Lamezia Terme. Uno studente 14enne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non aveva mai dato avvisaglie, non era problematico, le parole della dirigente scolastica, che non ha escluso un gesto emulativo. Formula 1, la conferenza dei piloti è aperto oggi a Baku, il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani le libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Allora, buonasera a tutti, io sono Lolly.
3: E io sono Marco.
2: E questa sera siamo in compagnia di Max Gazzè, che si esibirà all'Andersen Festival di Sestri Levante con un nuovo progetto chiamato Overture. Beh, iniziamo subito a dire le novità che ci saranno questa sera.
4: Beh, intanto non sono qui da solo, sono con due musicisti straordinari che sono Rita Marcotulli e Roberto Gatto. Oggi è un Overture, nel senso che ci caliamo in questo palcoscenico cercando anche di capire che cosa può accadere suonando insieme. Quindi, al di là delle cose che abbiamo preparato sotto forma di canovaccio, questa sera sarà un'interazione attraverso un linguaggio musicale che servirà a capire in che modo proseguire questa overture, in che modo dare un senso a questa collaborazione con dei musicisti, appunto, che sono in grado di interagire su un palco e dialogare con i propri strumenti.
3: Ecco, al giorno d'oggi quanto è importante la musica e il linguaggio musicale?
4: Sono importanti quanto quello verbale. La musica è una forma, è un linguaggio che come il linguaggio verbale serve a, in qualche modo, a dare dei significati, la musica ne propone altri, veicola delle condizioni, degli stati emotivi, delle qualche cosa che non puoi neanche descrivere sotto forma di pensiero, per fortuna, ma le puoi carpire e indagare con il sentimento. Quindi la musica è uno strumento, è un archetipo che veicola condizioni emotive attraverso il proprio essere musica, attraverso un simbolo, che è la nota, che è la musica in sé, è un linguaggio tanto reale quanto quello verbale.
2: E da tempo ormai anche in televisione sono entrati questi talent show. E secondo te hanno influenzato in modo positivo la musica oppure l'hanno, diciamo, mercificata di più?
4: Ma io non lo so, hanno influenzato la musica? Credo di sì, ma ogni cosa esiste e cambia. Questo cambiamento, se lo si accetta, non è un fattore di contrasto. Se lo si contrasta diventa una forma di sofferenza, per cui se il talent show serve a promuovere, a proporre nuovi talenti, ben venga. Se serve solamente a far sì che gli artisti vengano buttati, bruciati, come macerati in questo vortice, questo è deleterio, per cui bisognerà... Io credo che sia importante per ogni artista costruire un percorso fatto di progetti, di progettualizzazione, e chi già fa musica, chi è incaricato, chi opera nel settore della musica deve avere la responsabilità di coltivare dei progetti che non vengono semplicemente buttati al macero all'interno di un contenitore. Il contenitore non è una brutta idea in sé, ma è il modo in cui vengono trattate certe cose che forse sono un po' eccessive, o non ci si rende conto di quanto un artista può soffrire del fatto che viene proposto come fosse la cosa più bella dell'universo e l'anno dopo viene sostituito con qualcos'altro. Questo è deleterio, non fa bene alla musica questo.
3: Ecco, i tuoi testi presentano, possiamo dire, uno stile ricercato. E quanto sono importanti per te le parole nella musica?
4: Allora, le parole, quando sono architettate bene, hanno già una loro musicalità, possono combinarsi con il linguaggio della musica. È così che nasce una forma di linguaggio che è quello della canzone. Quindi se prendiamo una poesia di Mallarmé, la leggi e tu dici: questa canzone, questa poesia è già musica perché ha una sua ritmica, una sua assonanza, una sua metrica, una sua musicalità. La musica non ha bisogno di testo per essere ascoltata, tornando al discorso del linguaggio e dell'archetipo. Quando associ le due cose crea un significato diverso che può essere combinato, a volte in maniera propositiva, a volte in maniera distruttiva.
3: E accresce la musica questo accostamento?
4: Può farlo, può non farlo, ma è uguale, l'importante è che faccia qualche cosa.
3: Grazie mille allora Max Gazzè.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Artistico Cleba Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. La curiosità di vedere all'opera la nuova Italia di Roberto Mancini venerdì a Roma la gara col Belgio si mescola all'attesa per l'Ital Volley maschile impegnata nell'Europeo casalingo. Partiamo proprio da qui con gli azzurri che stasera tornano in campo a Torino per la sfida dei quarti contro la Finlandia. Torneo finora praticamente perfetto per la squadra di De Giorgi che da campione mondiale in carica e argento agli scorsi europei punta almeno alle Final Four. Prima c'è appunto la Finlandia e tiene alta la guardia il centrale Gianluca Galassi.
2: Mi aspetta la partita tosta, difficile. Ne abbiamo viste l'anno scorso quello che hanno fatto durante il mondiale e sappiamo di cosa sono capaci conoscendo alcuni giocatori per questa semifinale e a un quarto di finale. Quindi dobbiamo viverla come fosse un quarto di finale in conto delle concentrazioni che possono esserci con tutto. Trovo che c'è di difficile, di bello, di emozionante di giocarlo in casa.
1: Un successo proietterebbe gli azzurri alla sfida di venerdì con i campioni olimpici della Francia che a Parigi 2020 ci batterono in semifinale. Nell'altra semifinale la Polonia attende la vincente di Belgio-Slovenia. Accennavamo alla nazionale di Mancini che a Coverciano prepara il Tour de Force di Nations League. Dopo il Belgio le trasferte con Turchia il 28 settembre, Francia il 2 ottobre, ancora una sfida con la Turchia il 5 ottobre a Bologna. Nel gruppo azzurro con 9 esordienti, uno dei veterani è Davide Frattesi che dopo 3 stagioni all'Inter è passato in estate alla Lazio dove ha subito lasciato il segno. 3 gol nelle prime 3 partite.
3: Questi 3 anni all'Inter ci sono stati dei momenti che penso che non siano replicabili a livello di emozioni, parecchi alti e bassi, bassi molto bassi, alti altissimi. Dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? Che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso. Si va a periodi e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
1: Formula 1, la conferenza piloti ha aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

Ciao a tutti ascoltatori, siamo Cristian Silvestri e Josef Haddad del Liceo Artistico Caravaggio di Odescalchi. Siamo pronti per un tuffo nel mondo del crimine e della giustizia con un tocco umoristico? Oggi parliamo del famigerato maxi processo e del nostro pentito di mafia, Tommaso Buscetta. Pronti?

0: Iniziamo con il maxi processo degli anni Ottanta, una sorta di raduno antimafioso. Era così grande che sembrava una sorta di guerra degli esterni per gli intenditori del trono di spade.
1: Giusto, il maxi processo coinvolse oltre 450 imputati, un po' come se fosse Hogwarts che processa tutti i mangiamorti in un colpo solo.
0: Esattamente, immaginate la scena quando ha deciso di diventare il gossip mafioso. Ha svelato segreti e retroscena, trasformando Cosa Nostra in una soppopera.
1: E che dire della sua mossa strategica di cambiare fazione? Un vero plot twist nel mondo criminale. Mi immagino gli altri mafiosi che urlano: hai cambiato squadra senza nemmeno avvertire.
0: Ah, un classico esempio di traditore professionista. E se ci pensate avrebbe fatto una carriera stellare in quell'ambito.
1: Assolutamente, ha fatto sì che la mafia diventasse un out of fashion più velocemente di una vecchia tendenza su TikTok.
0: Ah, a parte gli scherzi, cominciamo dalle origini, che ne dici?
1: Assolutamente. Nato in Sicilia nel 1928, Buscetta ha avuto un inizio di vita che sembra uscito da un film di gangster, una sorta di Mamma Mia, ecco Tommaso.
0: Sì, immagino la sua culla circondata da piccoli fucili e cannoni. Però dai, Buscetta ha preso una strada piuttosto inaspettata, vero?
1: Esatto, dopo tante avventure criminali ha provato a passare dalla parte dei buoni, diventando un collaboratore di giustizia. Un po' come passare da capo famiglia a capo collaboratore.
0: Giusto, ma secondo te che ruolo ha avuto nel grande processo della giustizia?
1: Buscetta è stato la superstar della testimonianza. La sua collaborazione ha portato una rivoluzione nel combattere la mafia.
0: Esattamente, una storia che dimostra che anche nell'oscurità una persona può cambiare le carte in tavola.
1: Riguardo il maxi processo, però, fu un vero e proprio terremoto nella storia giudiziaria italiana. Immaginate una partita a scacchi tra la giustizia e la mafia, con Buscetta a fare le mosse più audaci.
0: Certo, e ogni pedina sul tavolo era una rivelazione scioccante della struttura e le attività della mafia. Un thriller giudiziario che ha fatto impallidire molti romanzi polizieschi.
1: E non dimentichiamo la famosa Pizza Connection. Non era solo un tipo di consegna a domicilio, ma una rete internazionale di traffico di droga collegate dalla mafia siciliana.

0: Beh, immagino che la Pizza Connection abbia portato a domicilio più guai che delizie. Ma torniamo a Buscetta, il nostro antagonista protagonista.
1: Ha davvero fatto la differenza, aprendo una finestra sul mondo segreto della mafia e svelando le gerarchie e le strutture della famiglia mafiosa. È come se avesse detto: tagliamo il nastro rosso per una nuova era di giustizia.
0: Nonostante quel periodo tumultuoso, abbiamo visto emergere capolavori culturali ispirati a questa lotta contro la mafia. Consiglio vivamente la serie Gomorra per chi vuole immergersi nella criminalità organizzata, ma ci sono anche libri come Cosa Nostra, Pino Arlacchi, che offrono una prospettiva unica, o come Il Traditore o la serie Il Cacciatore, che vi porteranno in quel periodo intenso.
1: E che dire della canzone Ma che disastro il comandante di Francesco De Gregori, una vera gemma che mette in luce la complessità e l'ingiustizia di quei tempi.
0: Sì, a questo punto vi starete chiedendo perché abbiamo scelto di approfondire proprio il maxi processo. Beh, penso che sia una delle storie più affascinanti e coraggiose mai raccontate. Buscetta è stato un pioniere nel rompere il codice d'omertà.
1: Assolutamente, Christian. Mi ha davvero colpito il coraggio di Buscetta nel dire basta a una vita di crimine e violenza. Questa storia è un monito contro l'ingiustizia e la brutalità della mafia.
0: Bene, con questo concludiamo l'episodio di oggi. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio nel passato, tra intrighi, tradimenti e coraggio. Speriamo che la storia di Tommaso Buscetta vi abbia affascinato quanto ha affascinato noi.
1: Esattamente, ci vediamo al prossimo episodio e ricordatevi, la verità spesso supera la finzione. Ciao da Joseph,
2: Christian,
3: Marco,
4: Anna,
5: Penelope,
6: Martino.
1: Alla prossima.
7: State ascoltando La Giusta Frequenza.
8: La Giusta Frequenza.
9: Giovani reporter della memoria.
10: Della memoria.
9: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
10: La Fondazione Media Literacy.
7: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
8: E l'Orientamento Scolastico.
7: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete.

Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: scienza, innovazione, invenzioni e uno sguardo dritto al domani. Io sono Leonardo Durante, restate connessi perché il futuro è adesso. Immaginate di andare a dormire la sera di giovedì 4 ottobre 1582. Avete i vostri programmi per l'indomani, le vostre scadenze e la vostra routine. Poi vi svegliate la mattina dopo, guardate il datario e scoprite che non è venerdì 5 ottobre, è venerdì 15 ottobre. In una sola notte l'umanità ha appena subito il più grande furto temporale della storia. 10 giorni interi cancellati dai registri del tempo, svaniti nel nulla. Non siete vittime di un paradosso fantascientifico, ma sudditi di un decreto papale che ha dovuto correggere un errore matematico millenario. Oggi parliamo della nascita del calendario gregoriano. Benvenuti ad una nuova pillola di scienza. Io sono Leonardo Durante e oggi vi porto a viaggiare lungo la linea del tempo per capire come la fisica dei corpi celesti e l'intuizione di un medico calabrese abbiano ridisegnato il ritmo del mondo intero. Per capire come siamo arrivati a perdere 10 giorni in una notte, dobbiamo fare un passo indietro, fino al 45 a.C. Giulio Cesare introduce l'anno giuliano, un sistema eccezionale per l'epoca che fissava l'anno a esattamente 365 giorni e un quarto, introducendo un anno bisestile ogni 4 per recuperare quelle 6 ore che avanzavano. Un'approssimazione quasi perfetta, quasi, perché la termodinamica celeste e l'astronomia ci dicono che l'anno solare, ovvero il tempo reale che la Terra impiega a compiere un'orbita completa intorno al Sole, non dura 365,25 giorni, dura un briciolo in meno, esattamente. Appuntatevi questo numero, 365,24,21,98,79 giorni. È ovviamente una differenza infinitesimale, parliamo di appena 11 minuti e 14 secondi all'anno. È una bazzecola per una vita umana, ma una bomba a orologeria per i secoli. Accumulando quegli 11 minuti anno dopo anno, secolo dopo secolo, il calendario romano andò progressivamente fuori sincronia rispetto alle stagioni reali. Nel XVI secolo, l'equinozio di primavera, che per decreto della Chiesa doveva cadere il 21 marzo, per calcolare la data della Pasqua, si era spostato all'11 marzo. Il tempo della Terra si era disallineato dal tempo di Dio. Nel 1576 Papa Gregorio XIII decise che non si poteva più aspettare. Riunì una commissione di astronomi, matematici, ecclesiastici, ma la soluzione definitiva non arrivò dai grandi palazzi vaticani, bensì dalla mente brillante di un medico e fisico calabrese, Luigi Lilio. Lilio capì che per raddrizzare la storia serviva una terapia d'urto ed un nuovo algoritmo matematico. La terapia d'urto fu appunto il salto temporale. Con la bolla papale Inter Gravissimas, il pontefice decretò che al 4 ottobre 1582 sarebbe seguito direttamente il 15 ottobre. Ma come evitare che il problema si ripresentasse in futuro? Lilio inventò una regola ferrea per gli anni centenari. Stabilì che gli anni che finiscono con due zeri sarebbero stati bisestili soltanto se divisibili esattamente per 400. Ecco perché il 1600 e il 2000 sono stati anni bisestili, mentre il 1007, 1008 e 1009 non lo sono stati. Un trucco matematico pazzesco che ha ridotto l'errore del calendario a soli 26 secondi all'anno. L'adozione di questa tecnologia temporale però fu un caos geopolitico. I paesi cattolici si adeguarono subito, ma l'Europa protestante e quella ortodossa videro il nuovo calendario come un complotto del Papa. La Norvegia e la Danimarca resistettero fino al 1700. La Gran Bretagna e le sue colonie americane cedettero solo nel 1752. Quell'anno i sudditi inglesi andarono in letto il 2 settembre e si svegliarono il 14, scendendo in piazza a protestare perché convinti che il governo avesse rubato loro 11 giorni di vita. Il Giappone si allineò nel 1873, la Russia solo nel 1918 dopo la rivoluzione d'ottobre e la Grecia addirittura nel 1923. Ma la fisica del cosmo non si lascia ingabbiare facilmente dalle nostre formule. Anche con la genialità di Luigi Lilio i problemi non sono risolti per sempre. Se proiettiamo lo sguardo nel futuro profondo, scopriamo che l'universo è un sistema dinamico. La Terra non gira sempre alla stessa velocità. Le maree, l'attrito gravitazionale della Luna e i movimenti interni del mantello terrestre provocano un progressivo e regolare rallentamento della rotazione del nostro pianeta. cosa succederà nel futuro. Gli scienziati hanno già calcolato che nell'anno 13.000 il calendario gregoriano sarà nuovamente sfasato di circa 10 giorni rispetto al Sole. Per correggere questa deriva, l'umanità del futuro sarà costretta a modificare l'algoritmo, introducendo un giorno intercalare negativo, ovvero sottraendo un giorno al sistema ogni 2000 anni. Il tempo non è una costante immutabile, è un elastico che dobbiamo continuare a tendere e regolare per non perdere la sincronia con il cosmo. Siamo giunti alla fine di questa corsa contro il tempo e come sempre vi lascio con la nostra massima finale. I calendari sono gabbie di numeri con cui gli uomini cercano di recintare l'infinito, ma il tempo non appartiene agli orologi, bensì al movimento delle stelle. E la nostra più grande vittoria scientifica è accettare che ogni tanto dobbiamo fermarci per lasciare che l'universo ci riafferri. La prossima volta che guardate la data sul vostro smartphone, sul vostro orologio, ricordatevi che dietro quel semplice numero ci sono secoli di guerre, imperi crollati e la straordinaria matematica di un medico calabrese che ha saputo riallineare la Terra al suo Sole. Se questa pillola di astronomia e storia vi ha affascinato, lasciate un commento. Fatemi sapere se vi siete mai chiesti da dove arriva il nostro mondo di contare i giorni e condividete l'episodio. Io sono Leonardo Durante e questa è la scienza che scandisce le nostre vite. Ci sentiamo al prossimo viaggio.
1: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

disgusting.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Like a rolling stone.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Per il reggae.
3: Bella raga.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente degli Stati Uniti ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma siamo le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU nella seconda giornata di lavori a New York. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli USA di non rispettare le leggi internazionali. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'Assemblea. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli, ha aggiunto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, compreso in serata quello del ministro degli esteri italiano Tajani. Tra i più attesi quello di Zelensky, che neppure 24 ore fa ha incontrato il presidente USA Trump. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte nell'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, e disposto l'autopsia. Una morte inaccettabile, afferma la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena degli appalti. Anticipata alle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. Saranno presenti anche gli altri sindacati. Orrore a Nizza in Francia: durante un controllo doganale in un'area autostradale è ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni, nascosto sotto teli di plastica e vestiti. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima, già finito in carcere per un episodio di violenza. Gli investigatori dovranno ora stabilire dove e quando la ragazza sia stata uccisa. Calcio: sarà il tedesco Zibert ad arbitrare venerdì a Roma Italia-Belgio, debutto in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo, ben 4 in 11 giorni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Clap your hands everybody if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.
2: It's like I don't care about nothing, man. Roll another blunt.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Cassini di Genova.
2: Io sono Luca Pizzimenti e sono alla conduzione della prima puntata su 5 che si terranno riguardo al nostro liceo, il liceo Cassini di Genova. Oggi con me ci sono Sara Coppa.
3: Ciao a tutti, benvenuti.
2: E Margherita Romano.
4: Ciao, un saluto anche da me.
3: Buongiorno a tutti. Oggi parleremo del Cassini, che, neanche a dirlo, è una delle scuole più famose di Genova. Pur dovendo sostenere ritmi di studio molto elevati, abbiamo sempre l'occasione di sbizzarrirci con numerosi laboratori extracurricolari, che vanno dal teatro all'astronomia, dalla chitarra alla pallavolo, per non parlare poi dei rinomatissimi corsi di inglese di Cambridge. Una cupola astronomica, computer in ogni aula, per non parlare degli schermi al plasma della succursale. Sì, nonostante i tanto discussi tagli all'istruzione, bisogna dire che il Cassini è uscito bene. Una testimonianza su tutte? Siamo l'unica scuola a mantenere ancora in piedi sezioni con la seconda lingua straniera.
2: Però ricordiamolo, ha anche un gran bel difetto.
3: Beh, qui non si va in settimana bianca.
2: Ecco, comunque il Cassini può vantare un giornalino scolastico tra i più importanti in tutta Italia, il Cassinista. Come pochissimi giornalini in tutta Italia è gratuito. Fino ad oggi abbiamo avuto sostegni esterni per la stampa. Per via dei generalizzati tagli alla cultura sono stati fatti degli onerosi tagli al budget, quindi il giornalino verrà stampato d'ora in avanti in quantità molto ridotte, quindi solo 300 copie per circa 1500 studenti, e risulta chiaro che una copia ogni 5 studenti non può bastare. Quindi con questo contributo audio vorremmo segnalare questa situazione e chiedere a chi è in ascolto e soprattutto ai mezzi per aiutarci di contattarci per dare un aiuto. Ci potete contattare tramite Facebook sul profilo di redazione Il Cassinista oppure rivolgendovi alla segreteria della nostra scuola. Ora lascio la parola a Margherita che parlerà di Radio Jeans e del progetto interessante che ha iniziato nella nostra scuola.
5: Radio Jeans, la radio dei giovani, ci ha fornito la strumentazione per realizzare i servizi che ascolterete per tutta questa settimana e per tanti altri progetti. Infatti abbiamo già tante idee per le trasmissioni che realizzeremo. Io mi cimenterò con un programma sul rock ed i miei compagni hanno in serbo tante sorprese per voi ascoltatori.
2: Ricordiamo che dobbiamo ringraziare i professori Natale e Fezza per il grande aiuto che ci stanno dando con i mixer, i microfoni e tutti questi aggeggi infernali che non avevamo idea di come si potessero accendere, che ora grazie a loro possiamo usare.
5: Siamo proprio agli inizi, ma l'esperienza ci interessa molto. Per lavorare siamo divisi in gruppi, ognuno ha il suo ruolo. Io ad esempio sono una speaker, ma forse non sapete che anche dietro a questi pochi minuti che state ascoltando c'è un lavoro molto complesso. Tra i membri della redazione ci sono gli autori, gli inviati, i tecnici del suono, insomma tutta una squadra affollatissima.
2: Sì, siamo circa una ventina.
5: Una ventina, ma tutti non ci stavamo qui oggi in redazione e quindi le altre voci dei nostri redattori le ascolterete nei prossimi giorni.
2: Grazie Margherita.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Bella raga, l'aperitivo in jeans!

0: Cerca per caso un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 19:03.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non siamo noi terroristi, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli Stati Uniti. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte all'anfiteatro Flavio, dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili i soccorsi del 118, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Dalle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. L'estranea di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar 2027. Concorrerà per la shortlist che include i 15 migliori film internazionali selezionati dalla Academy. L'annuncio delle nomination, la cinquina dei film in corsa per il premio, il prossimo 21 gennaio. Invece la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo del prossimo anno.
2: L'economia.
1: Accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie diffuse oggi. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole ad un tasso di crescita dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'OCSE inoltre stima un'inflazione al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Lo studio evidenzia che i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto ai livelli registrati nel primo trimestre del 2021. Il prossimo 30 settembre scade la seconda rata della rottamazione quinquies. Il termine di pagamento riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio del 2026. Se entro il 30 settembre risultassero omessi o insufficienti i pagamenti relativi alle prime due rate, verrebbero meno i benefici della definizione agevolata. Infine le borse, chiusura in calo per i mercati europei, influenzati ancora dalle tensioni internazionali. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,2%, fanno peggio Parigi e Francoforte, sulla parità a Londra. In rosso anche Wall Street, rialza la testa anche il prezzo del petrolio con il Brent che torna sopra i 100 dollari al barile, lo spread sale a 94 punti. E ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Let's do it.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come? Come?

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Sono le 20. Una buona serata da Barbara Salandri. Seconda giornata all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. In primo piano oggi l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che replica le dure accuse lanciate ieri da Trump nel suo discorso fiume. A margine dei lavori, faccia a faccia, Rubio Lavrov. Sentiamo Alessio Galea.
1: Non siamo i terroristi descritti da Trump, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola bombardata a Minab, accusando gli Stati Uniti di non rispettare la legge internazionale. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Poi l'attacco sul nucleare, Israele alle bombe atomiche, pure mandano a noi gli ispettori, ha detto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura, pronti al dialogo ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi oggi al Palazzo di Vetro di New York, in serata anche quello del ministro degli esteri Tajani. A margine dei lavori anche l'incontro tra Rubio e Lavrov. Abbiamo invitato Putin al G20 di Miami a dicembre e spero che accetti le parole del segretario di Stato americano al termine del faccia a faccia con il ministro degli esteri russo.
0: Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, lo denuncia l'esercito, che fa sapere il volo è stato monitorato dai sistemi radar e sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra sono rimaste in stato di allerta. La natura dell'incidente, protesta Varsavia, suggerisce che Mosca stia ancora mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea. Ora il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella notte al Colosseo, uno dei siti archeologici più famosi al mondo. Morto un operaio di 22 anni. Il servizio è di Laura Supino.
2: Morire a 22 anni in un cantiere di lavori pubblici e in uno dei siti archeologici più importanti del mondo. La piaga delle morti sul lavoro si impone oggi alla ribalta per la morte di Andrea Moretti, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota. Il ragazzo, originario della provincia di Teramo, è precipitato nel vuoto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza alla posa del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Inutili i soccorsi, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma poco dopo il ministro della Cultura Giuli, accogliendo anche le proteste dei sindacati, ha disposto la chiusura per tutto il giorno dell'intero monumento. Profondo dolore per una morte inaccettabile è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano.
0: Era stato bocciato due volte il 14enne che aveva organizzato un piano per accoltellare l'insegnante d'italiano all'interno di un istituto a Lamezia Terme, fermato prima dai carabinieri. Lo studente, che avrebbe raccontato le sue intenzioni in una chat di gruppo su Telegram coinvolgendo alcuni coetanei, aveva già nascosto l'arma nel bagno della scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Un episodio, per fortuna con epilogo diverso, che arriva pochi giorni dopo l'accoltellamento di una professoressa a Roma da parte di un suo studente tredicenne. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Le 20 in jeans, solo R&B and Soul.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN. Benvenuti a tutte e tutti a un podcast della Giusta Frequenza, un progetto che vuole sensibilizzare alla lotta alla mafia, alla criminalità organizzata. Oggi parleremo della mafia e dell'omertà che spesso è presente in alcuni territori italiani e lo faremo con una giornalista che si è occupata di mafia e di inchieste, una giornalista come Angela Corica. E sarà ad intervistarla Flavio Cicerchia, studente del liceo Pacinotti Archimede di Roma. Intanto Angela Corica, grazie e benvenuta.
4: Ciao Angela.
5: Grazie a voi.
4: Buonasera. Allora, incominciamo con le domande. La mafia è una presenza costante nella società italiana. Come vede in qualità di giornalista l'evoluzione della lotta contro la mafia nel corso degli anni?
5: Come giornalista vedo sicuramente che le cose sono migliorate nel corso degli anni, perché di fronte ad una reazione violenta delle mafie, di fronte ad un'aggressione del territorio da parte delle mafie, c'è stata nel tempo una reazione da parte dei cittadini che si sono ribellati al sistema in un certo senso, sono nati movimenti, centri culturali, di aggregazione sociale, è nato un fermento intorno a certi fenomeni e devo dire una cosa anche alla luce di recenti fatti di cronaca, che più si mostra il vero volto della mafia, più si scoprono omicidi e storie violente che coinvolgono appunto mafiosi, e più aumenta lo sdegno da parte della società civile, che non ci sta più a sottostare a delle regole imposte da questi criminali, che poi impongono regole per tutelare semplicemente i loro interessi economici.
4: Beh. Lei è una giornalista e si è occupata di inchieste che hanno riguardato il suo territorio, purtroppo spesso teatro di avvenimenti legati alla 'ndrangheta. Ha mai affrontato minacce o intimidazioni a causa del suo lavoro?
5: Sì, ho affrontato minacce e intimidazioni sin da subito praticamente, perché già agli esordi della mia carriera, che ormai risale a più di 20 anni fa, comunque agli inizi, ho ricevuto spesso quelle telefonate che si fanno per dire stai attenta a quello che scrivi eccetera, così come ho ricevuto i proiettili sotto casa rivolti contro la mia macchina e quindi indirizzati alla mia persona, e successivamente comunque un clima minatorio e anche rispetto ai miei coetanei anche ostile nei miei confronti, e quindi io ho spesso denunciato di essere in qualche modo di essere stata lasciata sola e di sentirmi sola in quel periodo, proprio perché sono andata sempre contro determinati meccanismi, determinate logiche, un po' a ruota libera se vogliamo, anche in un momento in cui non tutti i giornalisti denunciavano, non tutti i colleghi facevano bene il proprio lavoro, perché se fossimo di più penso che alcune cose non accadrebbero.
4: Lei ha coperto diverse storie legate alla mafia nel corso della sua carriera giornalistica. Qual è stata la storia che l'ha colpita di più e perché?
5: Tante storie mi hanno colpito, ma una in particolare la sento proprio, mi sento proprio legata a questa storia, perché quello che è successo a una donna nel 2016 che si chiama Maria Chindamo e che è originaria del mio stesso territorio, un comune vicino al mio, lei viveva a Laureana di Borrello e io sono di Cinquefronte, quindi parliamo di 10 chilometri di distanza, è una storia che poteva accadere accadere a me o a chiunque altra donna si fosse messa in quella situazione, perché Maria Ghinnamo era un'imprenditrice, una donna libera e coraggiosa che aveva semplicemente avuto la colpa di lasciare il marito perché non lo amava più, perché le cose tra di loro non andavano bene, e di rifarci una vita, oltre che di essere indipendente nella gestione dei terreni che erano di proprietà di famiglia, ma intestati fondamentalmente a lei e ai figli. Un anno, qualche tempo dopo la separazione tra Maria e il marito, lui non ce la fa perché non regge il peso di questa separazione e si suicida. Si suicida in un ambiente ostile anche all'interno della sua famiglia, che praticamente in qualche modo lo intimava a tenersi stretta la moglie anche in maniera brusca se era necessario, perché così si fa da quelle parti, non si lascia via andare via una donna nella sua libertà. Invece lui un po' deluso da questa separazione, un po' pressato dai suoi familiari, ha deciso di farla finita, e un anno esatto dopo il suicidio di quest'uomo, Maria scompare. Sin da subito le indagini si concentrano su questo, sul fatto che i due fatti avvengono a distanza di un anno, e quindi viene legato il suicidio di Ferdinando alla scomparsa di Maria, una sorta di vendetta da parte della famiglia di Ferdinando che ha voluto punire la donna per averlo lasciato e per averlo in qualche modo portato alla morte. In questi giorni si è appreso anche se già in qualche modo i pentiti avevano fatto luce sul caso, ma si apprende che non c'era stato solo questo tipo di azione punitiva nei confronti di Maria, ma c'era anche la sua indipendenza economica che dava fastidio, e dava fastidio a qualche mafioso della zona che in quella parte di territorio dove lei gestiva i terreni, gli altri terreni erano in qualche modo controllati dalla famiglia Mancuso di Rimbadi, che era padrona in quel posto, e uno faccendiere del Mancuso, tale Salvatore Ascone, aveva messo gli occhi sui terreni di Maria perché voleva espandere le sue di terre, che erano proprio di fronte a quelle della donna. E quindi queste due cose, il fatto che Maria avesse lasciato il marito che poi è morto, e il fatto che lei non avesse ceduto alle pressioni mafiose per dare per quattro soldi sui terreni, l'hanno portato ad essere uccisa in una maniera atroce, ovvero data in pasto, stordita probabilmente, perché sono state trovate tracce di sangue vicino alla sua auto che era proprio parcheggiata davanti alla tenuta, quindi quando lei è scesa dal mezzo presumibilmente qualcuno l'ha aggredita, e poi è stata portata via, data in pasto ai maiali e triturata con una fresa di un trattore, insomma. Quindi una fine terribile, perché lei non andava solo uccisa, andava anche cancellata. Quindi il doppio valore simbolico di questa storia mi colpisce, perché lei non ha fatto niente, eppure è stata trattata in un modo terribile, e ha lasciato tre figli che purtroppo hanno posto nel peso di questa storia incredibile.
4: E secondo lei che ruolo ha avuto in questa storia l'omertà da parte dei suoi concittadini?
5: Secondo me le indagini hanno tardato a far luce sul caso, e si è tardati anche ad arrivare agli arresti di qualche giorno fa, l'arresto di Salvatore Ascone, proprio perché nessuno ha parlato, perché nessuno ha visto niente. Il giorno in cui Maria è scomparsa, le telecamere di Salvatore Ascone avrebbero potuto riprendere ogni cosa, addirittura avrebbero potuto riprendere in faccia i sequestri di Maria, perché erano piazzate proprio di fronte alla tenuta della donna, ma purtroppo quel giorno non funzionavano, e stranamente da una strada abbastanza trafficata non è passato nessuno. Stranamente l'operaio che stava aspettando Maria quella mattina dice che teneva il trattore acceso e quindi non ha sentito le urla della donna, che saranno state incredibili, proprio a pochi metri da lui, perché siccome aveva il trattore acceso lui non ha potuto sentire niente. Altri operai che lei doveva incontrare quella mattina, ed era il loro primo giorno di lavoro, perché dovevano fare una sorta di trattamento alle piante, quindi per la prima volta, sono arrivati in ritardo. Pure questi, uno di loro ha detto che è arrivato in ritardo perché si è fermato a parlare con un amico per strada. Ma se tu hai un appuntamento di lavoro, ti fermi a parlare con un amico per strada, cioè tutta una serie di coincidenze di persone che secondo me non è che sanno, ma che potevano in qualche modo dare un contributo alle indagini, fornendo anche un piccolo elemento utile, non lo hanno fatto, nessuno, quasi nessuno lo ha fatto. Quindi sì, c'è stato un grande clima di omertà che ha sicuramente ritardato l'accertamento dei fatti.
4: Durante la sua copertura giornalistica del caso, ha avuto l'opportunità di intervistare membri della famiglia di Maria Chindamo o altre persone coinvolte direttamente nel processo legale?
5: Sì, assolutamente sì, sono più volte andata a casa della mamma di Maria, che è venuta a mancare purtroppo di recente, e sento regolarmente il fratello della donna, Vincenzo, che è un guerriero, porta avanti il nome di Maria, facendo anche della memoria di Maria, trasformandola in impegno civile, perché lui va a parlare nelle scuole, gli studenti, porta la testimonianza sua e quella della sorella in giro per l'Italia, quindi ha trasformato il dolore in azioni concrete, perché questi fatti non si verificano più. Ho conosciuto i figli di Maria, in particolar modo Federica Punturiero, che adesso è una studentessa di giurisprudenza e sogna di fare il magistrato, perché tutti loro, come lo stesso procuratore Nicola Gratteri ha detto in conferenza stampa la settimana scorsa durante appunto la conferenza per gli arresti, hanno trasformato questo dolore, hanno sempre creduto nella giustizia, nonostante le ingiustizie che hanno subito, hanno sempre creduto nella giustizia, e questo è un fatto assolutamente positivo che è da lezione. Per questo caso è un caso simbolo in Calabria, perché da una parte abbiamo avuto veramente l'odio, la ferocia, veramente un comportamento che manco so descrivere da parte della criminalità organizzata nei confronti di una donna. Dall'altra abbiamo avuto una famiglia che si ribella, che non si piega, che non accetta, che denuncia e che crede fortemente nella giustizia, pur avendo aspettato tutti questi anni per vedere uno spettacolo di luce.
4: Le donne sono purtroppo ancora nel 2023 spesso maggiormente vittime di omicidio, femminicidi che spesso avvengono in contesti dove regna l'omertà, anche quando non si tratta di mafia. Esistono casi di donne uccise non da mafiosi o dalla criminalità organizzata, ma comunque vittima dell'omertà del territorio?
5: Sì, esistono, ovviamente i femminicidi sono un discorso a parte rispetto alle vittime di criminalità organizzata, e poi ci sono altri casi di donne che probabilmente si potevano salvare e non si è fatto nulla per salvarle, perché dei potenziali criminali sono stati lasciati liberi di agire. È il caso per esempio di Elisa Claps, ricorre in questi giorni, il 12 settembre è stato il trentennale dalla sua scomparsa. Elisa era una ragazza piena di sogni, una ragazza di 16 anni, una brillante studentessa, ed era anche molto cattolica, tutte le domeniche andava in chiesa e non aveva troppi grilli per la testa, ma sulla sua strada si è imbattuta in un assassino, in Danilo Restivo, che era un uomo pericoloso socialmente, un sociopatico, un personaggio abbastanza inquietante, e che si aggirava per le vie di Potenza dando in qualche modo fastidio alle donne, aveva questo vizio di tagliare delle ciocche di capelli di nascosto anche sull'autobus alle ragazzine, poi se le portava a casa perché faceva una macabra collezione di queste ciocche di capelli, forse per sfregio nei confronti dell'altro sesso, forse non so che cosa gli passasse per la testa. Comunque si è reso spesso protagonista di episodi abbastanza inquietanti che avrebbero dovuto allarmare la comunità che frequentava, e invece non è successo nulla, fino a quando un giorno non ha attirato in un tranello, in una trappola, la povera Elisa, dandole un appuntamento in chiesa, nella chiesa della Santissima Trinità di Potenza, dove purtroppo Elisa è entrata ma da dove non è più uscita. Il suo corpo è stato ritrovato 17 anni dopo per puro caso da alcuni operai che stavano facendo dei lavori all'interno della chiesa, proprio nel sottotetto della chiesa. Il direttivo resistivo comunque fino alla scoperta del cadavere è rimasto un uomo libero ed ha ucciso ancora. Ha ucciso una donna e dopo qualche anno dall'omicidio Claps in Inghilterra, che nemmeno si frequentava con lui, era una sua vicina di casa e lui l'aveva in qualche modo, come dire, avvicinata. Era andato a casa sua, questa signora faceva la tarta, era andata a casa sua per chiedergli di fare delle tende e invece ha rubato le chiavi di casa di riserva, e quando è entrata nell'appartamento con quelle chiavi di riserva l'ha praticamente massacrata, e senza veramente nessun motivo, perché era uno psicopatico, era un malato mentale che andava assolutamente fermato. E invece l'omertà, la connivenza, il silenzio che hanno accompagnato la storia di Elisa Claps hanno permesso un secondo omicidio. Perché dico omertà, perché dico silenzio? Perché comunque per 17 anni nessuno ha dato, nonostante i familiari di Elisa dicessero guardate che Danilo Restivo è colpevole, Danilo Restivo aveva provato ad avvicinarla, lei aveva appuntamento con lui quel giorno, andate a controllare nella chiesa, nessuno è andato a controllare nella chiesa, nessuno ha fatto indagini sul Restivo e nemmeno la chiesa stessa è stata vicino alla famiglia di Elisa Claps. Ed oggi la beffa è che molti anni dopo, 30 anni dopo quei fatti, la chiesa della Santissima Trinità ha riaperto i battenti e quindi i fedeli possono di nuovo andare a pregare lì dentro, e all'interno della chiesa c'è una targa che è stata dedicata a Domenico Sabbia, che è il parroco che era presente all'epoca della scomparsa di Elisa, che non ha fatto nulla per agevolare le indagini, anzi è un parroco che è sempre stato reticente a qualsiasi tipo di collaborazione con i familiari, che ha detto di non, per citarne solo una, ha detto di non conoscere Danilo Restivo, ma i due si conoscevano benissimo perché Restivo frequentava quella parrocchia, ci sono delle foto di loro due insieme ad un compleanno, quindi si conoscevano, e soprattutto Restivo aveva delle chiavi di quella chiesa, di una porta che porta poi al sottotetto dove è stato trovato il corpo di Elisa. Quindi come faceva ad aggirarsi così tranquillamente nella chiesa? Nessuno ha mai voluto approfondire, quindi questo clima di omertà c'è stato e continua ad esserci oggi, un po' come dire, un voler dimenticare questa storia, perché riaprire quella chiesa e riaprirla al culto significa voler cancellare le omissioni e i silenzi che in quella chiesa purtroppo ci sono stati.
0: Angela, grazie intanto per questa interessante intervista. Ci siamo focalizzati ovviamente sul ruolo che ha anche il territorio, la comunità locale, i sentimenti che possono esprimere e contribuire ovviamente nelle indagini, come giustamente hai ricordato. E per concludere, dato che appunto Flavio è un giovanissimo studente che ha partecipato al nostro progetto, ti chiedo quali sono i consigli che ti senti di dare ai giovani giornalisti che vogliono affrontare il tema della mafia, della legalità in modo responsabile ed efficace.
5: Ma io penso che serva onestà innanzitutto, semplicità e umiltà, cioè proprio tre parole semplici, senza troppo andare oltre. Non serve il tecnicismo, non serve saper fare delle cose benissimo, perché poi questo mestiere si impara un po' sul campo, però bisogna approcciarsi alle storie, alle persone con semplicità e umiltà, e bisogna essere onesti. Cioè, noi cerchiamo di raccontare la verità, ammesso che sia quella che noi appunto conosciamo e che riusciamo a intercettare, però tutto quello che scriviamo lo dobbiamo fare con una grande onestà intellettuale, perché dall'altra parte, nel mio caso che mi occupo di cronaca, ci sono vittime, familiari delle vittime, quindi bisogna sempre entrare nelle case di questa gente, nelle loro vite, in punta di piedi, e cercare di capire veramente come sono andati i fatti. Quindi saper ascoltare è il primo passo per poi saper trascrivere e riportare all'attenzione dell'opinione pubblica i fatti.
4: Bene, grazie mille per la risposta. E grazie anche alla giornalista Angela Corica per aver partecipato a questa intervista.
5: Grazie a voi.
0: Grazie Angela.
5: Grazie, un saluto.
6: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
6: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
6: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: L'Eventi in Jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

あっ。

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Ingrassare per dimagrire. Drew Manning da anni è un grande appassionato di bodybuilding e fitness, tanto da aver modellato nel tempo un corpo molto muscoloso e definito in ogni suo aspetto. Spesso però amici e conoscenti lo rimproverano di non sapere cosa significasse davvero essere in sovrappeso e dover combattere tutti i giorni con i cibi per cercare di mantenere la linea. Così Drew ha deciso di lanciare una sfida a queste persone. Per 6 mesi ha smesso di fare palestra e ha deciso di seguire una dieta che lo facesse ingrassare di circa 30 kg, partendo dal suo peso di 84 kg. L'intera sfida, ancora in corso di sviluppo, è documentata sul sito fit2fat2fit.com, dove Drew aggiorna gli utenti quotidianamente con i progressi della sua dieta. Dopo più di 5 mesi dall'inizio della dieta, Drew è ingrassato molto più di quello che aveva previsto, arrivando fino a 119 kg. Questa situazione gli sta creando più problemi di quanto si aspettasse, comprese alcune incomprensioni con sua moglie e un profondo imbarazzo nel farsi vedere in giro per strada dalle altre persone. Inoltre, Drew dichiara di essere diventato dipendente da alcuni cibi grassi e pieni di zuccheri, che in precedenza detestava. Prima di iniziare la dieta odiavo la soda, ma ora non riesco a passare un'intera giornata senza berne un bicchiere. E quando non lo faccio mi gira la testa e sono di cattivo umore. Tra poco inizierà la seconda fase della sfida e Drew avrà 6 mesi per recuperare la forma persa. Il mio obiettivo è quello di dare una speranza e un motivo per impegnarsi e perdere peso. Nei prossimi 6 mesi metterò su internet tutti i miei pasti e la mia dieta, oltre il mio programma in palestra, per riuscire a perdere peso. Spero in questo modo di riuscire a convincere le persone che nulla è impossibile. Staremo a vedere! Rami Flash. Salire per scendere. In musica non è un'idea originale, ci aveva già pensato Snoop Dogg, Ups and Downs.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Yo, Radio Jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è top.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Solo musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: It makes me very happy tonight that you are here singing and praying with me. And at this time, I'd like to introduce to you my brothers.
2: I'm gonna sail like a ship.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: bet now.
1: Radio Jeans.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Made in Italy,
1: dalle 9 alle 12,
0: solo canzoni d'autore italiane.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Sono le 2.
4: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.